Amalia request impedition. Ed adesso cominciamo il programma regolare con la prima canzone del giorno che Mike ricorda molto bene. Do you remember the song? La canzone del capitano, Your Friend Francisco.

Another saying: essere al verde. Mario è stato invitato da un amico per andare a pigliare il caffè al bar. L'amico dice: mi dispiace, I'm sorry, but I don't have any money. Sono al verde. To be in the green means that you don't have anything. You don't have no money. And we ask that con la mattonella.

ballare tête à tête. Una lenta mattonella e sentirti sul mio petto. Per stare stretti stretto, farti mancare il fiato, per stabilire un buon contatto, che sia il preludio di una notte. Qui non ci vuole certo un rock per farti un po' di corte, per far la mano morta, per dare un senso a questo flirt. Meglio questa mattonella.

guardandoti negli occhi e morsicarti un po' l'orecchio per fare un po' di tocca tocca. Qui non ci vuole certo un rock, a me mi piace un sacco.

E adesso inizieremo una serie di canzoni che vanno in voga in Italia questa settimana, nuovissime. Abbiamo per voi Un fiore dalla luna con Orietta Berti, abbiamo per voi Ramazzotti con Buon vento, eccetera. Adesso iniziamo con Un fiore dalla luna, Orietta Berti.

0: E adesso la nuova canzone di Ramazzotti, la nuovissima canzone, Buon Vento.
1: Giovanotti.
0: Giovanotti.

0: naturalmente noi abbiamo folklore siciliano coming up on behalf of Salvatore Salvation Pizzeria. Mike?
1: Osta, signor Pinovilla, che fai? C'è scarico qua?
2: Ma ce ne sono da caio, Augustino. Cogami il pattevini. Ho finito ogni giorno che mi innavaio, me ne sto a casa, questo Augustino non mi so faccio.

Benissimo, adesso pensate un po', la temperatura oggi è abbastanza 70 gradi, per questo bisogna pensare quando si va al mare. Vamos a la playa!

0: Due notizie di sport. Allegri è sulla panchina del Napoli. Conte non ha voluto continuare con il Napoli, non sappiamo con chi andrà, ma Sarri è sulla poltrona del Lazio. Le tre squadre entrate in Serie A sono Frosinone, Monza, che ha battuto il mio Catanzaro, Frosinone, Monza e Venezia. In campo internazionale, la squadra francese PSG ha battuto l'Arsenal inglese ed è campione d'Europa. E adesso ritorniamo alla musica con... Vediamo un po'. Il mondo cambierà. Speriamo. Gianni? Mazzara.
1: Morandi.
0: Gianni.
1: Morandi.
0: Morandi.
2: Just like Mike Moran.
0: Yeah.
2: Johnny Morandi.
0: Yeah, they cut him.

Ebbene, cara sulle italiane, continuo con finisce con Mina, il cielo in una stanza.

0: Fratello d'Italia, il miglior inno nazionale del mondo. Con questo inno noi chiudiamo il programma Carosello Italiano, 60 anni consecutivi con musica per voi e sempre nuova musica per allietarvi. Speriamo che sia di vostro gradimento e ci facciate sapere come vanno le cose con il nostro programma. Grazie a tutti voi per l'ascolto, my thanks naturalmente, i ringraziamenti a Michele Moran, il mio produttore, e a tutti ricordo: do something good for somebody, you'll be rewarded. Fate sempre del bene, ne sarete ricompensati. Gioca poco greco, ciao, ciao, ciao.
1: You've been listening to Italian Carousel with Joe Capogreco right here on Jazz 90.1 WGMC FM Greece Rochester, a public service of the Greece Central School District. If you missed any part of today's program, we'll have it up for you shortly at www.italiancarousel.net. Tune in again next week at 2 p.m. Eastern Time for another live edition of Italian Carousel.